Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da.

0: ci bene so.
1: Bravo, al cameriere, ha sempre gran trovate.
0: Si muscherebbe in Spagna 50 bastoni.

figurati. Buongiorno. Donna Rosaura, mamma da chiamare, o cara, dimmi, nella tua, come io, a su tavolin, che la mangiava, e fra i pianti e sospiri, e beh, ma badai, genza, te gestir com'ea, tutto d'accordo, essendo sul dessert la prese un biscottin giusto sul disegno di questo e facendo soppeta in un liquore alquanto tetro come sto caffè e mangiandolo delicatamente in sta graziosa maniera la disse.

posso seguirla. Mi è vietato vederla. Una francese venuta a Venezia per me. No, no, che non lo meriti, ma fo fatica a crederlo. Se fosse una nottambula che m'ha pigliato in giro, ed io l'ho amata subito,

0: castello alla volta. Riparti
1: in due parole. L'enorme Falstaff vuole entrar nel vostro tetto, beccarvi la consorte, sfondar la cassa forte.

0: Io mi chiamo Pistola.
1: Siamo d'accordo.
2: L'arcano custodire.
0: Son sordo e muto.
1: Siamo d'accordo tutti.
0: Sì.
1: Buona mano.
3: Questo è un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po

0: Sarà questa Piazza Trudeby? Ehi, sentinella!
1: Ascià!
0: Per favore, signora sentinella, potete dirmi...
1: Passate largo!
0: È in servizio, non può rispondere...

0: Annuncio le figlie occhiali e quanti
1: e non può tenerla ad un re tutto sia di brillantini collare mordore a te raccomando la stalla cantina staffieri scudieri e capriolet.

0: o questa graziosina, farò una ceatina, farò un po' fricassè.
1: Andate, andate, restate, partite, unite, restate, unite, ogni bagno se, te raccomando la stalla cantina.
2: Oh, questa sa che bella!
1: Uva preparando di spezza cucina.
0: Oh, questa graziosina,
1: sapieri